Sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non ci capisci niente come matassa. Tambrighi e poi sbrighi, c'è cum pazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

do russo, a signora Galucca guissa, io signora Galucca guessa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco concertina per cantare. Do russo quando vede a rossa la vena tosse. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Chi la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, rossa vede che rossa se fa rossa.